How? Henry reklade matja, pine regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia vatborg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.